0: Ma sto a distanza di un flu. Lasciami andare.
1: Mi gio, scegli. Tino che cotton. Tino che cotton fucina mi lingua Schwarzenegger. Pic, mosfoi.
0: Hai detto che è buono, mi raggiungi tu, buono.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards Big Top Viz Channel Big TV.
1: Se sei della vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
2: tanto hate, non sai di perciò. Tanto hate, non sai di perciò. Sei lì perciò, non sai di perciò.
1: Io ci sono sempre per te.